Comunque, quindi, mi dice la domanda, già non sarà la correzione, già non si chiama la correzione, non è una barriera.

0: che pone sull'identità. Sarebbe che stiamo parlando di IPR, no? Mi fa male. Cosa che mi prepara?
1: Due periodi e ti dicevo era un attivo a convari le rughe in casa di padre. Le padre in casa di
0: Ma voi non avete